Ma era necessario che fece di remate carissime anche il 27 di agosto. Ma era necessario 10 della mattina, lugar che remate officina, che notaria, che fe pubblica del secondo, sinota e agitapica il cargo di dottora Juanita Salazar, Chayamanta, ubicato che sobre la calle Tajibos, Ninchaita, Zexe, Arechimuspa, Caricián, Cuito Marina Cacho, encuentra en Israel y Merancho Sari, aviso invitatorio que remate que segundo audiencia y subasta remate en Israel.